re jole se fela ke yalo hantsi ke le biletse dingwe ba pagame go le gana le kotse ya wa ya sefofane ke mo Namibia di fofane tsena tse di nnye ba di pitsa jalo di aircraft tse elong gore gangwe le gape di tle di riso ke yalo selegae mo Namibia yana ba pagame ba le bane ga mogole mokgwetse wa aircraft ya teng le ba jana la ba ko Germany ba le bararo ba ile ba tlhokafala morago ga sefofane sa teng sile sa wakialo logo kasha ke kwa Hammersdale gaufi le Sussex Fleet ke kwa kgaolong ewa ya Hardap mona kong ena go gola maina aba

0: Mrejati wa SFM ke ka tshulaganyo ya bosabo ya pele e tla kwa bokhutlong ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ke gompikeno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso
1: ao batla go itse ke di tiragalo tsa mogai le tsa mafatshe a sele re tsa seromo mo sa gago sa mamorato TYSFM e go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM. Ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogai le tsa mafatshe a sele re tsa seromo mo sa gago sa mamorato TYSFM e go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM.

pele le dingwaga tse di kang a madi a setse ga se matshwenyego ka gore o tshwanetse gore wona nna a le pele ka gore batho ba a dirisa mme ebile lo bonye gore a dirisiwa jang e nngwe.